Io ho che bamba ganga, fammi la tata be, bambi lotto freclo ai be, o spare bar zone, manatui, e tau cleaning liquid, owa, cleaning liquid, ma te ne tau kina, fufuru, moe faganam lele, ki lotto fare, ki peito, a che te pire, ai si, per moe lotto peito, ma ukotoa, i frema ke, a me lotto freclo koya, a spare bar zone, befo ki ke tau kina, fufuru, a frecau kau, per moe bathroom, ma watuya, geno fufuru, ke taila ko horisi kai be foki ki he bathroom ki lalo pe be foki ki olunga ma ko to am pe hen he dai mini e lotto freklo ko ia a spare ban chon i he pompongini pe ka kenga tai ma teni bambo e hina fufulu ki he toilet ata ata be hu fanga fanga tapu ke lanu ma a mo fanga fo ofa pe namu le lei bambo toilet o ku ma u mari ko toa ka me lotto freklo ko ia ai ha a spare ban chon me lotto nu galofa.

Io ho dato un po' con la breakfast show con i giovani, per mori radio lotto non lo fa. Fama la tua dai bene, ma la tua età fa anche goia, che è da un ahi a. Koa, manga aki goia ki hono mopi mopafu goia o tai lamaka, kune ta mate I moni be bacteria, mo ma gotoa ia, pe me he toiko house of tonga, kai be focus mo in tisenta I mafanga, koiko fe pea feitu, oku kembe a make video loto no galofa, auton hake eva kerema, ki he toiko, o tori mufili ba mei, ho like him, ho manako, etanga hangong de lei goini, ma watu ba me toiko. Ihe pompungini keke tori mofiri bamiai. Koi ku atai bea tau fasono ko makmutolu o atai bea mai tonga kotoa be. Ihe etau po kalama breakfast show ko hewani bea moe choi ko house of tonga. Kai bea focus mo inti center I maufanga. Olivia Newton-John with Let Me Be There. Mai mori tani mi choi ko.